To Sodom. Risposami del dolore. In me. Rinasce. Rinasce. Magica, insolito vigore.

0: occorre simular. Non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

0: Avidis talane gittar sul conegno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: La barca sarà la tua bara. Sta in guardia, fratello!
2: Sì, cinque, tre, quattro!
3: Se burme a mistica rosa.
0: Avidi tre volte scagliarsi

bel luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, mercate un avvenir migliore. Giorgio Gemma.

0: relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Di violetta, perché son io commosso a raggiungerla forse la min